Celebramus missam de sabbato hebdomade decime quinte per annum, cum prefazione quinta communi, et prece eucharistica prima.

0: Oremus. Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire, veritatis tue lumen ostendis, da cunctis qui christiana professione consentur, et illa respuere, que uic inimica sunt nomini, et ea que sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore: ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo, e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati. Ad altri egli passa l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ne obliviscaris pauperum Domine.
0: Ne obliviscaris.